Questi parea che contro me venisse, con la testa alta e con la presa fame, sicché parea che l'aere ne permesse. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, e molte genti fece a viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura cuscita di sua visita, che io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista, e giunge il tempo che perderlo fece, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva laddove il sol tace, mentre chi rovinava il basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fiocco. Quando vivo, costui nel gran deserto, mi sedere di me.